0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e

0: got something I want to talk about.
1: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli sbriccolati del mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
2: Sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la, da, fa, re, io da chiave di violino, qui dietro, sulla coppa, secca.
3: Ciao slombricati della mattina, mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra, escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
4: Amblas tanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu, number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
2: E da pelle figlio da pollo faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Buongiorno combricola, figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ciao scombricolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.

0: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E le cuffiette per ascoltare Number One, capisci a mia?
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
2: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Ciao, che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
2: Buongiorno scombricolati, mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
3: Tra poco sugli Scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento. Number
4: one! Gli Scombricolati del mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
6: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
5: Squat.
6: Sì.
5: Plank.
6: Sì.
5: Flessioni. Uno, due,
6: uno, due, su,
5: giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile e in prevalenza assolato sulle regioni centro-settentrionali. Nel corso del pomeriggio sera la coda di una perturbazione interesserà i settori alpini con rovesci di pioggia che sconfineranno localmente anche alla pianura piemontese. Nel complesso il clima sarà estivo al centro-nord con temperature massime diurne fino ai 30 gradi e anche oltre nelle aree interne del centro. Al sud in prevalenza soleggiato pur con velature in transito e cumuli diurni in Appennino ma con poche piogge, temperature stabili con massime tra i 28 e i 33 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Bea Fioi, sono Ambretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e Garagion, ma non solo i putei, anche i namorai, via sto telefono, i gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere, così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione!
2: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia ci sono nei periodi scolastici.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: La combriccola. Ah,
2: la combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 8 giugno 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Medio Oriente, fuoco incrociato di raid e minacce. Il ministro iraniano Araghchi pubblica su X la bandiera iraniana unita a quella libanese, mentre quello israeliano Ben-Gvir promette che Teheran stanotte brucerà. Caccia israeliani in volo verso l'Iran, l'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo, le forze armate USA sono in allerta. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare, e bacchetta Israele, non sono contento del raid su Beirut, dovevate siglare l'accordo. La guerra in Ucraina, giorno 1566, Londra, Macron, Starmer, Merz, sì ai negoziati Kiev-Mosca, congelare la linea del fronte. Vertice tra Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Meloni non c'è. Paura per un drone russo su Chernobyl, Kiev colpisce un ponte stradale tra Crimea e regione di Kherson. Politica, elezioni amministrative, ballottaggi comunali alle 23, affluenza al 39,79%, oggi si vota dalle 7 alle 15, si decide il futuro di 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi di provincia. Ci sono già i primi sindaci in Sardegna, raggiunto il quorum. Per la cronaca, la denuncia, un senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale. La russa apre un'indagine. Una imprenditrice denuncia il senatore Francesco Silvestro, violenza negli uffici del Senato. Lui nega, io sono bello, lei è normale. Auto travolge pedoni nel Varesotto, morta una 17enne, 4 ragazzi sono gravi. L'investimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la statale 394 nel comune di Maccagno, Compino e Vedasca. Estero, terremoto da 7.8 nelle Filippine, crolli e allarme tsunami. Una violenta scossa colpisce l'isola di Mindanao, almeno 5 morti e varie case crollate. Allerta tsunami per diversi paesi del Pacifico. Economia, Banco BPM a Montepaschi Siena, aggreghiamoci. Nascerebbe il secondo gruppo bancario in Italia. L'operazione creerebbe un nuovo gruppo finanziario e bancario, il secondo operatore nazionale per dimensioni, sinergie stimate a più di 1 miliardo, utile netto a 6 miliardi, capitalizzazione di borsa a 50 miliardi. No comment da parte di MPS. Sport in chiusura, l'amichevole di calcio, Grecia-Italia 0-1, decide il gol di Esposito, buona anche la seconda per la nazionale di Baldini. Nuovo malore in campo per Eriksen, con partita interrotta ed annullata intorno al 60esimo. Il centrocampista ex Inter stava giocando contro l'Ucraina quando si è toccato il petto e si è accasciato. Nel 2021 era svenuto in diretta mentre disputava una sfida di Euro 2020 e gli era stato impiantato un pacemaker. Tennis, Parigi, Roland Garros, Cobolli combatte ma crolla nel quinto set, primo trionfo di Zverev in uno slam. Formula 1, sesto appuntamento, GP di Monaco, capolavoro di Kimi Antonelli alla quinta vittoria consecutiva, Hamilton secondo, Verstappen costretto al ritiro da un problema tecnico alla partenza, Leclerc a muro al 66esimo giro per problemi ai freni. MotoGP Ungheria, vince Marc Marquez, poi Acosta e Bagnaia. Marc Marquez domina l'Ungheria, doppietta tra sprint e gran premio. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.
0: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Qui gli scombriccolati del mattino, con energia discutibile ma entusiasmo autentico.
5: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
6: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
3: Gli scombriccolati del mattino.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
2: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
3: Un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Number One! Gli sgombriccolati del mattino.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sprolocchio di minchiate proprio.
2: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombriccolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip!
3: Gli Scombriccolati del mattino! Quando

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ciao a tutti, incombri con la... Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
2: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: No, Sergio 2x1, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
2: Buongiorno, combriccoli. Oggi col tempo così, l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
0: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombriccolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la combriccola.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona notizia, Romano, la tensione torna alle stelle in Medio Oriente, missili iraniani su Israele, Tel Aviv risponde. Gli Houthi intanto annunciano di voler attuare uno stop alle navi israeliane nel Mar Rosso, mentre Teheran minaccia di bloccare lo stretto di Bab al-Mandab. Il presidente americano Trump chiede prudenza al premier israeliano Netanyahu. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Morto il macchinista. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 15 vittime e oltre 200 feriti. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami. Ballottaggi, elezioni amministrative.

2026 in 42 comuni italiani. Alle 23 di ieri sera affluenza al 39,8%, oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Si torna alle urne anche in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Tragedia stradale ieri pomeriggio a Maccagno, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato, travolgendo un gruppo di giovani che si stava recando in una spiaggetta sul Lago Maggiore. Morta una 17enne, 4 feriti, in codice rosso. La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora domiciliare nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. L'accusa è di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Ed ora lo sport. Un Kimi Antonelli da sogno, vince anche il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila in Formula 1 per il bolognese, sempre più leader del mondiale. Secondo Hamilton, a muro Leclerc, gara pazza, sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vince la sua 100ª gara in tutte le classi, sul podio anche Acosta e Bagnaia, fuori subito le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Tennis, nella finale del Roland Garros di Parigi, Flavio Cobolli si arrende tra gli applausi, trionfa Zverev al quinto set. Calcio, secondo successo in trasferta in altrettante amichevoli per la nazionale del CT Baldini, battuta 1-0 la Grecia con un altro gol di Pio Esposito. Infine l'Ascoli travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C e torna in Serie B dopo 2 anni. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questi scontrini lievitati in maniera esasperata verso i turisti, appunto dai due gelati a 40 euro a Roma, ai due cappuccini con brioche a 18 euro a Milano.
1: Certo, ai due piatti di spaghetti al cartoccio di pesce, no, questi veramente 429 euro, due turisti giapponesi. Ma l'elenco è lunghissimo e i messaggi dei nostri ascoltatori aprono oggi ufficialmente la corsa pazza allo scontrino che continuerà fino a settembre, no?
0: Sì, anche perché no, abbiamo chiesto, naturalmente, visto che se uno va, no? Cioè, e sul menù non ci sono scritti i prezzi,
1: sì,
0: perché sai, tu li vedi, dici ok, no, è troppo, non ci vado, se invece non ci sono scritti, poi ti ritrovi un conto salatissimo, se è giusto rifiutarsi anche di pagare, no? Se uno ritiene il conto troppo gonfiato. Sentiamo.
2: Un mio amico una volta è successo in una nota città lombarda, per lavoro si è dovuto fermare a un venditore ambulante a mangiare una piadina e una bottiglietta di acqua, e prezzi non esposti 18 euro. Il mio amico gli ha lasciato lì 10 euro, gli ha detto di farseli bastare, che aveva già guadagnato anche lì e se aveva problemi di chiamare i vigili, e discutevano della cosa assieme. Il venditore si è preso 10 euro e è stato in silenzio. Ciao.
1: Ah, quindi vedi, anche quindi anche nelle situazioni non necessariamente lussuose, no? Anche, voglio dire, una piadina, una bottiglia, 18 euro esagerato.
0: Sì, veramente, cioè ragazzi, no, mi sembra veramente un po' tantino.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Daniele da Sirmione.
0: Ciao Daniele.
3: Allora, secondo me non esiste che non ci sia un listino, perché è da anni che è obbligatorio nei ristoranti e nei locali mettere il listino. Se io prendo una cosa che non c'è nel listino, chiedo quanto costa.
0: Certo.
3: Adesso non la prendo così a uffa e dopo mi ritrovo la sorpresa.
0: No, anche perché, voglio dire, se tu, come nel caso dei due giapponesi, no? Cioè, voglio dire, prendi uno spaghetto al cartoccio, ok? Quello che è, insomma, con l'aragosta, quello che va, insomma, c'è scritto 200 euro, magari ci fai un attimo sul ragionamento, a meno che il giapponese non sia il figlio di non lo so chi, e dice, ma sì, dai, chi se ne frega, voglio dire, lo mangio lo stesso, lo prendo lo stesso, no?
1: Ma chi prende uno spaghetto
0: no,
1: 220
0: dico,
1: euro?
0: No, assolutamente no, però c'è che non si fa problemi, dai. Non lo so, ci torniamo tra poco perché ci sono tante storie da raccontare.

0: Eccola qua, allora, la canzone di Bruno Mars in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, agli Spaccanotizie. Allora, stavamo raccontando, insomma, di questi fatti veramente brutti che, tra l'altro, già qualche anno fa, non so se ricordate, ma la CNN parlò proprio, diciamo, del nostro comportamento, come dire, non proprio ad hoc riguardo i turisti stranieri, no? Sì. E quindi, insomma, ci fece una cattivissima pubblicità, perché, insomma, il bel paese, i turisti che vanno in Italia, eccetera, e poi vengono tartassati da questi scontrini pazzi, certo, quindi certo, veramente esagerati.
1: C'è anche un altro tema, quello del pesce al chilo, il pesce fresco, no? Che viene pesato evidentemente prima, no? Di essere cotto, però non sempre te lo pesano lì. Quindi tu dici, leggi magari come in questo caso questi altri turisti asiatici pagano 315 euro per una grigliata mista di pesce, 6 euro e mezzo al letto, alla fine loro dicono ma erano 2 chili, quindi avremmo dovuto pagare molto di meno, e i padroni del ristorante dicono no, era 4,8 kg, quasi 5. E tu come fai a contestare questa cosa qua se non te l'hanno pesato lì davanti?
0: Ma infatti difficile, è difficilissimo, no? Tra l'altro poi sugli scontrini naturalmente uno deve sempre controllare, perché per esempio a me è successo spesso e volentieri che magari vado via, guardo il conto e dico boh, mi sembra un po' salato, poi vado e però magari sono già lontana e vedo che è stata messa una cosa due volte, battuta.
1: Beh, però quello è l'errore.
0: Due volte. Sì, dipende quant'è però quell'errore, cioè di quant'è quell'importo.
1: 50 euro di errore.
0: Scusami, cioè tu vai e dici ma com'è che qua sto conto è così alto, poi leggi e dici no, questo è, capito, quindi è brutto farlo lì, però effettivamente appena usciti è sempre meglio dare un'occhiata.
2: Ciao ragazzi di Radio Number One.
0: Ciao.
2: Allora, a me è successo 2 anni fa a Roma, due cappuccini, una brioche, un succo e un'acqua naturale. 36 euro.
0: Fate
2: voi. E lavoro spesso a Milano, ma queste cose a Milano io non le ho mai viste.
0: È capitato.
2: Ciao dal troll.
1: Ecco, questo è un esempio. E non è un turista straniero.
0: È un turista straniero.
1: Devo dire che lo fanno normalmente, io credo, no?
0: Cioè. No, ma secondo me non c'è niente di male. Quando ti arriva lo scontrino, cioè uno può anche dire: scusi, ma come mai? Ma sai, qualcuno ti può dire: vabbè, questo è il prezzo, e uno può dire: no, ma non c'è scritto però fuori. E lui ti può dire: ma poteva chiedere prima. Cioè, sai, poi alla fine rischi di litigare passare anche dalla parte del torto.
1: Da qualche parte, secondo me, c'è sempre scritto.
0: C'è
1: magari
0: sempre
1: nascosto,
0: scritto, dici,
1: magari
0: piccolo.
1: In piccolo qualche parte.
0: In piccolo.
1: Poi se uno ordina i cappuccini non è che chiede il menù adesso.
0: Infatti. non ti aspetti, dici,
1: no.
0: 100 euro per un cappuccino. Vabbè. Dai, ascoltiamoci un po' di musica, va, con Damiano David, che tra poco si sposa, Tyla e Nile Rodgers.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers. Quindi il consiglio che vi possiamo dare a proposito degli scontrini pazzi è di verificare sempre che, insomma, nelle, diciamo, nei ristoranti, locali o dove andate, verificate sempre che ci sia un menù con i prezzi, e nel caso comunque se non ci sono chiedete prima di ordinare. Sai che cosa? Che ti manda un po' in paranoia, no? Quando tu entri in un ristorante piuttosto che chiedere scusi, questo quanto costa il prezzo? Però sai, se non c'è scritto è giusto anche chiedere.
1: Ma faccio una domanda un po' antipatica, ma non è che siamo proprio noi italiani a esagerare questa cosa qua? Io quando vado all'estero non mi sento così rapinato come ad esempio questi giapponesi a Roma, non so, non è che siamo proprio noi poi furbetti, non è che siamo un po' noi furbetti,
0: no, anche perché bisogna dire che insomma ci sono tantissime persone, la stragrande maggioranza si comporta bene, quindi
1: ci mancherebbe.
0: Poi sui giornali ci finiscono quelli che si comportano male, è chiaro, ma non è tutto il paese ad essere così, sennò i turisti non tornerebbero più. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo ci sono le previsioni meteo.
1: Certo, mi preparo. Vai. E sarò puntualissimo.
0: Tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la spalla di Gran Canaria, non la Canaria, siamo in fuso no? Siamo qui di andare indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di questo inizio di settimana. Nei prossimi giorni l'alta pressione di matrice africana garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte del centro-sud. Il nord, al contrario, rimarrà ai margini di quest'area anticiclonica, di conseguenza esposto al passaggio di più fresche e stabili correnti atlantiche. Oggi in particolare sole e nuvole su Alpi e Prealpi con rovesci temporali nella seconda parte del giorno e il possibile locale coinvolgimento delle vicine pianure tra sera e notte. Per domani su Alpi e Prealpi tempo piuttosto instabile già dalle prime ore del giorno con probabili rovesci o temporali, meglio al centro e al sud. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

felici molte persone. Multa a chi non pulisce la pipì fatta dai cani. Qua siamo a Livorno. Ne parliamo tra poco, subito dopo Gaia.

0: Bella questa canzone, Gaia Bossa Nostra. No, non lo so, scusate l'associazione di idee, mi è venuto in mente Carlo Ancelotti con il Brasile.
1: Direi una buona associazione.
0: Adesso. No, ma infatti adesso giovedì poi partono i mondiali, quindi entreremo nel vivo, diciamo, di questi mondiali incredibili, ma per tutti, ma non per noi.
1: Ma che tristezza. I più grandi, tanto quando sento la pubblicità, i mondiali più grandi di sempre. Eppure noi siamo riusciti a qualificarci.
0: Ma hai visto che... Baldini? Ragazzi, ma cioè,
1: guarda che
0: vuoi vedere, hai capito?
1: Io l'ho conosciuto di persona quando allenava il Brescia tanto tempo fa, è una grande persona oltre ad essere un grande allenatore.
0: No, vabbè, adesso con tutto il rispetto, però allenare una nazionale non è come, insomma, allenare, voglio dire.
1: Lui ha fatto grandi esperienze anche in Serie A, Serie B, poi
0: insomma,
1: ha scelto di andare con i giovani, ma è uno in gamba, attenzione, è uno molto
0: attenzione,
1: in gamba.
0: Attenzione, attenzione. Allora, ma non parliamo di questo.
1: No.
0: Dunque, a Livorno, questo sicuramente è un argomento che divide molto, io sono assolutamente favorevole, visto i salti agli ostacoli che devo fare, insomma, la mattina e il pomeriggio per evitare di mettere il piede sopra le pipì. Allora, Livorno scatta una nuova stretta contro il degrado urbano che è legato proprio alla presenza di animali domestici. Allora, il sindaco ha firmato questa ordinanza per chi conduce i cani in spazi pubblici o aperti al pubblico di rimuovere immediatamente le deiezioni liquidi utilizzando acqua.
1: No, perché c'è questa idea qua che, ok, quando il cane fa la pupù, ok, la raccolgo. Quando invece, se sono bravo, quando invece fa la pipì, quella, cosa devo fare? Lascio.
0: No.
1: Allora, o vai in un parco, o vai in un giardino, o vai in un prato, o vai a casa tua, insomma, o trovi un'altra soluzione, altrimenti devi andare in giro con la bottiglietta dell'acqua, no? Perché se gliela fai fare sul marciapiede o sul muro di una casa, non benissimo.
0: No, guarda, bisogna dire la verità. Normalmente, che io sappia, è così, cioè chi ha un cane dovrebbe sempre andare in giro con la bottiglietta dell'acqua da usare sia quando ci sono le deiezioni liquidi che le altre. Attenzione, perché a Livorno sono previste sanzioni amministrative per chi diciamo non si atterrà a questa regola, comprese fra i 25 e 500 euro. Io devo dire che la metterei in tutte le città. Poi mi scatta sempre la solita domanda: chi è che va dietro, chi è che sta dietro le persone, i cittadini, per vedere che si comportino in maniera corretta?
1: Ci vuole ogni tanto qualche
0: telecamera.
1: Oppure qualche vigile che decidono questo pomeriggio andiamo a dare le multe
0: a zone,
1: esce sul giornale, la gente si prende un po' paura e magari si comporta bene. Guarda, è l'unica quella cosa,
0: infatti, cioè, però fate vedere le persone in divisa in modo che le persone insomma possano capire che effettivamente dei controlli ci sono. Va bene, sentiamo un po' tra poco che cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori. Cooks Cooking on Three Burners.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Però sono un po' delusa, perché tutti quelli che si sposano vengono in Italia, no? Da Dua Lipa, Damiano David, che vabbè, lui è italiano. Insomma, Taylor Swift si sposa a New York.
1: Vabbè, ma come? Al Madison Square Garden, tra l'altro. Hanno preso un posto piccolino.
0: Sì, sì, ma figurati, avrà 400.000 invitati, quindi sai com'è.
1: È il matrimonio dell'anno negli Stati Uniti.
0: Sì, sicuramente, vista la coppia. Allora, tornando a queste multe che verranno date a Livorno per i proprietari dei cani che non puliranno con dell'acqua le deiezioni liquide dei propri animaletti.
2: Carissimi di Radio Number One, io ho due cagnolini, uno lo porta la mia compagna, io lo porto io. Sì. Quello che porto io fa la pipì ogni 3 secondi, io dovrei avere un autobotte al seguito per pulire quando fa la pipì il mio cane. Concordo quando fa la cacca, ma la pipì, ragazzi, è acqua pure quella, sulla gente mi sembra che stia anche un po' perdendo il senso della cognizione.
1: Su questo, ragazzi, dipende anche dove la fa, ragazzi miei, se la fai
0: guarda, sul marciapiedi di Milano è un incubo, te lo dico, quindi insomma una bottiglia d'acqua secondo me non costa niente, adesso non dico che devi versarne chissà quanta, ma già insomma un pochino d'acqua
1: per risciacquare
0: normalmente, guarda, lo fanno i portinai, no, quando escono e puliscono davanti alle portinerie, addirittura per esempio i proprietari dei negozi, spessissimo dei bar, io li vedo, sono costretti a tirar fuori delle secchiate d'acqua sui marciapiedi.
1: E poi dipende anche da come il cane, ragazzi miei, cani grossi che sono fontane di pipì che si presentano sui marciapiedi. Non benissimo. Cambiamo argomento.
0: Cambiamo argomento.
1: Parliamo di qualcosa che ci ha fatto sognare.
0: Qualcosa che ci ha fatto sognare. Vabbè, stiamo parlando insomma della finale del Roland Garros. Io però sono molto contenta per Zverev. Tra l'altro ieri gli hanno fatto delle inquadrature, ragazzi. Ma quanto è bello Zverev, da 1 a 2.000, 800 miliardi. Peraltro adesso ha fatto questa, siccome aveva fatto questa promessa che se avesse vinto Roland Garros si sarebbe tagliato i capelli. Vediamo, comunque secondo me sta bene lo stesso anche con i capelli rasati a zero.
1: Io ero più concentrato su Cobolli, però va bene.
0: Tutti erano concentrati su Cobolli, però
1: no,
0: dai.
1: Tu no.
0: Io ero concentrato su Zverev, naturalmente. Certo. Dai, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.

0: del nostro appuntamento, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro lui insomma ormai non canta più dal vivo, ha detto che non è che ha finito le parole, ha finito la voglia, e in una recentissima intervista proprio di gennaio insomma ha anche detto di non amare molto quegli artisti che non si schierano politicamente, no? Riprendendo un po' gli esempi dei vari Brian Eno piuttosto che Bruce Springsteen. Insomma lui dice: no, sono d'accordo che la musica non possa cambiare, diciamo, lo stato delle cose, ma gli artisti che esprimono il proprio pensiero su determinati fatti li ammiro da sempre.
1: Deve dirsi con De Gregori, insomma, fare una partita a carte, no? E se la giocano. Comunque è anche bello, insomma, che ognuno possa esprimere la propria opinione. Tennis, ma che pomeriggio è stato ieri, Fabiano. Al di là della sconfitta, della sconfitta di Cobolli, voglio dire, è stata davvero una magia. Io per un attimo, dopo il primo set, ho temuto che Cobolli fosse una vittima sacrificale, invece è stato bravissimo e ha acceso una finale dove ha vinto il migliore, perché Zverev è più bravo, però insomma ha regalato agli italiani davvero grandi emozioni. Quindi non c'è solo Sinner, ecco, questa è un po' la
0: Ma allora, la sintesi, guarda, io no? Dal punto di vista proprio tecnico devo dire non l'ho trovata una partita fantastica.
1: Delle mazzate enormi.
0: Sì, vabbè, però quello insomma è un altro discorso, insomma un po' il gioco di Zverev. E peraltro sono rimasta stupita da Cobolli, perché pensavo che finisse insomma in 3 set, e invece gli ha dato del gran filo da torcere. Però insomma questo è il primo slam di Zverev, era veramente per lui un'occasione più unica che rara, visto che non c'erano Alcaraz, non c'era Djokovic, non c'era Sinner, e quindi insomma pianto, secondo me non ci ha creduto neanche lui. E no, devo dire che poi sono rimasta molto molto stupita anche delle parole di Cobolli, che è stato molto carino nei riguardi di Zverev e anche di Panatta, che non so cosa abbia sussurrato all'orecchio di Zverev. Sai che lui era a Parigi per premiare, avrebbe voluto premiare Sinner, e magari a sto punto Cobolli, visto che era in finale, e invece ha dato la coppa a Zverev.
1: Perché esattamente 50 anni fa, in quel magico 76,
0: come no,
1: Panatta vinse sia a Roma che a
0: Panatta,
1: Parigi.
0: Panatta, come l'ho detto ieri, Panatta.
1: Ascolti, 22% di share, la finale del pomeriggio, esattamente come lo share della partita tra Grecia e Italia di calcio della sera. Quindi voglio dire, anche senza Sinner il tennis trova altri protagonisti, ce ne sono tanti di azzurri.
0: Beh, sicuramente insomma vedremo, adesso vedremo, perché insomma sappiamo che Alcaraz per esempio a Wimbledon ha già detto, ha dato forfè al mare. Sinner ancora c'è un po' di incertezza, vedremo quello che accadrà, ma insomma ha già fatto sapere Cobolli di voler andare alle ATP Finals. Intanto c'è Martin Garrix con Ed Sheeran. Stay.

0: Bad My Life, Imagine Dragons. Tra poco in arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo. E poi andremo a salutare un ospite.
1: Andremo in un rifugio. Saremo con la responsabile comunicazione di Rifugi di Lombardia, Radio Number One, radio ufficiale. Quindi inizia la grande estate dei rifugi. Saremo con Elena tra pochissimo.
0: Tra poco, The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: qui a Radio Number One, Lilli
1: e Agnese.
0: Le donne al volante, attenzione se lo siete anche voi in viaggio sulla A4, c'è un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Però noi questa sera abbiamo voglia di parlare di cose belle. Parliamo allora di matrimoni. Oddio, dipende dai punti di vista, ovviamente.
1: Esatto, dipende
0: partendo,
1: dai punti di
0: partendo
1: vista.
0: Dal fatto che sono moltissimi gli stranieri, insomma, che VIP e non, che vengono in Italia per sposarsi perché pensano che sia. Pensano.
1: Beh,
0: che questo è il paese più bello del mondo,
1: esatto,
0: per sposarsi.
1: Sì, c'è stata Dua Lipa recentemente, sì. Abbiamo visto l'anno scorso Jeff Bezos colonizzare Venezia, altre persone che hanno colonizzato Portofino, Monopoli, insomma ne abbiamo di spiagge, di posti bellissimi nel nostro paese, anche in Toscana per esempio, e di persone che possono permettersi insomma di prendere
0: quasi in ostaggio, esatto, interi paesi, intere città, esatto, interi luoghi, insomma che per il turismo sono sicuramente splendidi. Però vogliamo parlare anche di quanto costa a chi tu inviti al tuo matrimonio, quanto costa agli altri l'invito al tuo matrimonio?
1: Tantissimo, perché se ti va bene il matrimonio è vicino a casa e quindi devi solo pensare, specialmente se sei una donna, alle scarpe, il vestito, il parrucchiere, magari anche le unghie, perché no, una bella pulizia del viso che ogni tanto non guasta mai, e il regalo. Il problema però è quando il matrimonio viene fatto da un'altra parte, in un'altra regione, perché sai, è così bello sposarsi sulle spiagge del Salento, ma tu salentino non sei.
0: Ho capito, però sai, quando succedono queste cose, in genere, lo dico perché è successo, se ti invitano in una regione che non è la tua, di solito ti offrono anche il soggiorno.
1: Brava, in genere, non è sempre così però.
0: Vabbè,
1: perché
0: non
1: ci
0: vai.
1: Sono testimoni. Esatto. Brava. Cioè,
0: non ci vai.
1: Sai che c'è? Che non vado.
0: Ma sai che c'è? Che non vengo, è un po'
1: che
0: lontano, mi spiace.
1: Però.
0: E sono molti, tra l'altro, quelli che quando ricevono un invito ad un matrimonio cominciano, piaga,
1: altro.
0: E no, io non ci vado, e costa tantissimo, non me lo posso permettere, ma in effetti oggi, cioè, costa tantissimo. Ti prendono per un pezzente, soprattutto al sud, se una coppia non dà almeno 600 euro.
1: Tu pensa, se non hai problemi va benissimo, ma se per esempio devi affrontare delle spese più grandi, hai tanti matrimoni in fila, magari tutti i weekend di settembre li hai occupati perché i tuoi amici si sono sposati di tutti nello stesso momento, oppure è una situazione economica non molto stabile.
0: Ma pensa soltanto agli stipendi medi,
1: appunto,
0: italiani, cioè 1.500-1.600, cominci a darne 600 soltanto per andare e poi c'è tutto il resto, tutto l'elenco che facevi prima,
1: esatto,
0: il vestito, le scarpe, questo, quell'altro,
1: il parrucchiere,
0: insomma, è veramente complicato. Quindi in effetti sì, non è soltanto

0: un modo di dire. I matrimoni costano, e costano non solo agli sposi, ma anche a chi ci deve andare.
1: Quindi,
0: qui la famosa domanda, quella: ma quanto metti nella busta tu?
2: No, prossima domanda per me.
0: Per te, per
2: il nostro ascoltatore va bene.
0: Passi.
2: Per me passa.
0: Ok.
2: Non ne ho idea.
0: 393-444-0444. Adesso vedrai che i nostri ascoltatori ti daranno un po' di info.
2: Grazie, che mi serve.
0: Un po' di suggerimenti.
2: Grazie.

0: dei tattici nucleari qui su Radio Number One. Scusa, ma quanto costa il tuo matrimonio? Di questo stavamo parlando noi donne al volante.
1: Tanto,
0: qui su
1: tanto.
0: Radio Number One.
1: Tra l'altro, c'è l'abitudine anche di sposarsi. Non so, uno è un calabrese, va a sposarsi a Courmayeur, bellissimo. Tra l'altro, però capite che poi ci sono le notti in hotel, eccetera, eccetera. Ma c'è la bella abitudine anche di fare il
0: l'addio al nubilato,
1: l'addio
0: al celibato.
1: Al nubilato o al celibato. Ragazzi, andiamocene a Ibiza.
0: Evviva!
1: Evviva! E lui ti invita ad Ibiza e tu cosa fai? Sei magari il testimone, ci devi andare per forza.
0: Uno.
1: Quindi,
0: e due,
1: volo, hotel, tutto quanto.
0: Che poi quando sei lì, ovviamente gli amici pagano per il futuro sposo o la futura sposa. Tutto. Quindi vuol dire che fai la notte brava e devi pagare tutto tu per il tuo amico.
1: Esatto, c'è Alessandra che scrive: ragazzi, io sono andata in Sardegna, addio al celibato, di 4 giorni in barca, 1300 euro a testa. Mi è costato un botto.
0: Esatto, esatto.
1: E poi c'è il matrimonio che arriva poi.
0: Certo, e poi tutto quello che abbiamo detto prima. Ma infatti tra i nostri ascoltatori c'è Stefi che ci dice: 800 euro per il matrimonio della mia migliore amica, con tanto di 500 euro di volo. Dopo 3 mesi si sono lasciati, ex migliore amica. Ah, ok.
1: Vabbè, ci sta.
0: Vedi che insomma...
1: È vero. C'è una nostra ascoltatrice invece che dice: sì, è vero, costa tanto. Io partecipai 2 anni fa ad un matrimonio un po' di nicchia, perché era un amico fraterno e non potevo non andare. Gli regalai un mio quadro che feci per la sua nuova casa, una creazione un po' surreale, potente, lucente. Bello vedere i suoi occhi brillare felici, tutte e due. E tuttora è in salone e devo dire che sono stata contenta di averlo creato e sono orgogliosa.
0: Ma sai,
1: insomma,
0: che questo
1: è una bella idea.
0: Un
1: vabbè,
0: bel
1: però
0: regalo.
1: Non sono tutti pittori, pittrici.
0: No, esatto.
1: Non tutti sanno fare delle creazioni particolari.
0: Ti porto la mia creazione, cos'è? Niente. Non so fare nulla.
1: Sono arrivate certe creazioni, guarda.

0: parlavamo di matrimoni, quanto ci costano i matrimoni, tanto, ma proprio tanto, tanto, tanto.
1: Ciao ragazzi, buonasera, mi chiamo Enola. Quest'anno noi abbiamo ben 5 matrimoni, fortunatamente uno già passato con il 1° di giugno. Dico solo che la mia ragazza è testimone di uno, siamo state invitate a 2 addii al nubilato, di cui uno 4 giorni a Ibiza.
2: Aiuto.
1: Che ovviamente abbiamo rinunciato. Tutto il nostro budget vacanze dell'anno è in buste, vestiti e abbini per i matrimoni. Buona serata!
0: Cioè tutto il budget vacanze del 2026 va ai matrimoni.
2: Esatto.
0: Ma col cavolo.
2: Ma col cavolo. Che poi magari sono matrimoni con più o meno le stesse persone, perché sono gli amici che si sposano. E non puoi neanche riciclare il vestito, lo devi cambiare 4 volte.
0: Ma chi se ne importa? Ma chi se ne importa veramente? Tra l'altro c'è un antropologo che qualche giorno fa sul New York Times ha scritto, lui si occupa anche di regali, matrimoni, eccetera. Dice che gli sposi trovano ostile andare ad un matrimonio senza fare alcun regalo, ma dai,
2: senza ricevere regali, ma pensa un
0: esatto.
2: po'.
0: Esatto, e lui dice che gli sposi ormai sono portati, ed è corretto che sia così, a dire in faccia agli invitati: guarda, io ti invito, voglio questo regalo, devi farmi questo.
2: Ok.
0: E va anche Liban negli inviti, eccetera, lui dice ci sta.
2: Okay,
0: perché almeno le cose sono chiare, uno sa cosa voglio, ormai la casa ce l'hanno tutti, si sposano tardi, quindi la casa convivono
2: già. Non serve la lista nostra.
0: Esatto,
2: insomma.
0: Liban ci sta.
2: Vabbè, bene.
0: Io lo trovo sempre comunque poco elegante.
2: Poco elegante.
0: Sì. Mm. Però magari. Magari solo per il viaggio di nozze.
2: Dai.
0: Per il viaggio di nozze sì, per il resto no. Ni.
3: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo.
4: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati 2 amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
5: Bagno 30?
4: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
5: No!
4: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
5: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: È il momento di scoprire che tempo farà. Lo chiediamo a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo, è vero che farà caldo? Tanto caldo.
2: Ciao Paolo.
3: Buonasera a tutti. Allora, caldo sì, ma non eccessivo, mettiamola così, cioè nel senso, poi de gustibus, per me è già troppo, però in realtà non raggiungeremo i 36-38 gradi 10 giorni fa, quindi questo è già un bel risultato, però domani un bel 31-32 li tocchiamo, quindi caldo sì, lo sentiremo, però ripeto, non è un caldo record. E inoltre aggiungo, già oggi qualche temporalino sulle montagne si è formato, domani un po' di più, però rimangono lì Alpi e Prealpi, invece mercoledì scendono anche verso le pianure tra pomeriggio e sera al nord, e quindi da mercoledì sera il nord avrà una parziale rinfrescata, quindi questo caldo per il nord, insomma, vita breve, diciamola così. Al centro-sud invece no, lì è estate e rimarrà estate tutta settimana con temperature altine, ma anche lì non altissime, quindi tutto sommato, dai, non sono brutte notizie a mio parere. Ecco.
2: No, direi di no, per chi ama il freschino e non proprio il caldo di quello che t'ammazza, ma possiamo sperare, dici solo se possiamo sperare nel weekend.
3: Sì, il weekend è bello, okay. Già lo dico adesso. Però, secondo me sono degli interessi anche personali, perché è difficile che lunedì mi chiediate il weekend, qui c'è qualcosa tutto, ecco.
2: Ma sai com'è, noi approfittiamo sempre.
3: Certo.
2: Grazie a Paolo Corazzone di Trevi Meteo, scaricate l'app per essere sempre informati. Ciao Paolo.
3: Ciao.
1: Di Radio Number One, la trovate su tutti gli store digitali, quindi Apple Store, App Store e Android, noi ci siamo ovunque, portateci dove andate voi, non solo dove vivete voi, date un'occhiata anche ai nostri social che non guasta mai, @ Radio Number One su Instagram, TikTok, Facebook, X, siamo veramente ovunque, anche
2: esatto.
1: YouTube.
2: Infatti Radio Number One è dove vivi tu, ci sono queste cose, quindi ci trovi veramente ovunque, ma a parte questo trovate poi, se vi siete persi qualche pezzo di programma, non solo il nostro ma anche quello di tutti i colleghi, vi ricordiamo che trovate appunto i podcast un po' dappertutto,
1: esattamente sul nostro sito www.radionumberone.it, dove potete ascoltare le puntate integrali.
2: Esatto, ma sai di che cosa? Allora adesso lanciamo la bomba,
1: vai.
2: Di cosa parleremo tra poco con gli amici di, esatto, brava, stavo già grattando.
1: Ti stavi grattando la testa, ti è venuto un pensiero?
2: Parleremo di prurito.
1: Pensa
2: che bello argomento. Dopo aver parlato dei matrimoni, cioè questa roba qua, ecco. C'è scatenato il prurito. Ne parliamo con una giornalista del mensile Focus. Trovate già, tra l'altro, il giornale in edicola. Tra poco.

0: domenica.
1: Buona domenica, ma anche buon lunedì a questo punto. Safe qui a Radio Number One con le donne al volante. Vi abbiamo chiesto di portarci con voi in giro, insomma, eccetera. Noi vi abbiamo portato in Toscana. Saluti dal mare dell'Argentario.
2: Un bel posto.
1: Tanta roba. Grazie, grazie, grazie. Quindi scaricate l'app anche di Radio Number One. Ma questa sera ci colleghiamo, come spesso succede, con la redazione del mensile Focus.
2: Con noi abbiamo Elena Meli che insomma ci parlerà di prurito. Che prurito, l'articolo che appunto ha scritto sul mensile Focus. Ci dobbiamo grattare, quindi diamo un benvenuto con prurito alla nostra Elena Meli. Ciao.
3: Ciao, buonasera.
1: Allora, cara Elena, in effetti, come diceva Agnese, è un fastidio democratico che colpisce proprio tutti, ma per la scienza è ancora un po' misterioso. Può avere mille cause, ne vogliamo parlare, tu che sei un'esperta?
3: Un'esperta di fastidio praticamente. No, senti, effettivamente sì, può essere causata da tante cose e non hanno ancora nemmeno ben capito come funziona. Cioè, si sa che ci si gratta per in qualche modo richiamare sul posto un po' di cellule infiammatorie e quindi risolvere un problema locale, pensiamo, non so, la puntura di zanzara. No? A volte ci sono proprio delle robe da eliminare da lì, però appunto il prurito in realtà si manifesta in tantissime situazioni ed è a volte anche proprio il sintomo di malattie, che uno dei tanti sintomi di tante malattie. Vi sarà capitato, lo ricordiamo su Focus, di vedere Caro Diario di Nanni Moretti. Ecco, lì il prurito proprio incoercibile, di notte non dormiva, era un segno del linfoma di Hodgkin. Ma anche stando su cose insomma meno gravi, meno complicate, può essere un segno di anche dell'uso di alcuni farmaci, insomma il prurito. E poi può essere nella testa, ecco un'altra cosa importante, che ci sono pure altre persone in cui ci sono delle cause psicologiche, quindi persone che si grattano anche a sangue usando, mi dicevano i dermatologi, anche che ne so, pettini, qualsiasi cosa gli capiti a tiro, perché hanno la voglia di grattarsi. Quindi insomma, ecco, quello che magari c'è da indagare è che se il prurito non passa, forse è il caso di parlarne, però capita a tutti. E capita anche guardando, se tu guardi qualcuno che si gratta, ti viene voglia di grattarti, capita anche a voi?
2: Assolutamente, è un po' come lo sbadiglio in verità, quando vedi qualcuno sbadigliare e anche tu fai lo stesso a tua volta.
3: Ma pure se ne parli.
2: Sì, vero.
3: Adesso che stiamo parlando ti viene un attimo, no? Perché è effettivamente contagioso, anche perché si è visto, la scienza ha scoperto che c'è anche un po' una quota di piacere, no? In qualche modo c'è quel sollievo che si ha quando ci si gratta. Vabbè, siamo tutti un po' masochisti. Cioè, hai un po' di sollievo, no? Che ti togli.
1: È un po', Elena, come il grattino che ti fai fare in testa, no? È la stessa cosa.
3: Esatto, piacere. Piacevole.
1: Esatto. Grazie.
3: Sì,
1: allora,
3: questa piccola autogratificazione.
1: Vero,
3: ci piace.
2: Ci piace, sì.
1: Poi di lunedì va benissimo. Grazie a Elena Meli. Vi ricordiamo che questo articolo dedicato al prurito, e perché appunto ci grattiamo, che non è una cosa molto elegante, però insomma in fondo ci sta.
3: Tutti leggendolo si gratteranno.
1: Esatto.
2: Ma anche voi adesso, ascoltatori, io lo so che siete lì in macchina e vi state grattando.
3: Esatto.
1: Va bene, lo trovate sul mensile Focus in edicola. Ciao Elena, grazie.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao. Radio Number One.

0: something I want to talk about.
1: Bring your love qui su Radio Number One.
2: Rimanete con noi, tra poco una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
18: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: Town, inconfondibile, con insomma una canzone scritta da Bernard Edwards e Nile Rodgers, gli Chic, praticamente per questa voce meravigliosa, quella di Diana Ross. Grande canzone era I'm Coming Out.
1: Qui su Radio Number One tante grandi canzoni ogni ora. Peraltro questo brano era stato ispirato proprio alla vista. Nile Rodgers, comunque gli Chic, videro questa drag queen che interpretava Diana Ross e hanno detto: bene, la facciamo una canzone e gliela facciamo cantare a Diana Ross.
0: Esatto. Tra l'altro diventò poi un inno, è stata sempre considerato un inno per la comunità LGBT, insomma, quindi ci sta. Con le donne al volante si continua e c'è Selena Brancale con Merk & Tremon.

0: a concludere le nostre tre ore insieme qui su Radio Number One. Donne al volante, beh, con voi ancora per tre secondi.
1: Sì,
0: più o meno.
1: Esatto, sì, siamo in ritardissimo. Vi lasciamo con la compagnia dei ragazzi, insomma, dell'Happy Hour. Io torno alle 22 con Number One Classics, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Torniamo domani
0: alle 17. Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon lunedì, sono le 20 in punto, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Marco Mancini.
6: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata.

10 luglio al Lucca Summer Festival e, come se non bastasse, è disponibile su Amazon Prime Video il film documentario ufficiale intitolato Zucchero, Sugar, Fornaciari. Il film racconta la sua incredibile scalata al successo e davvero per lui un wonderful world. In questo caso era il 1989. Lo sai,

solo grande musica qui nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e nel nostro viaggio c'è spazio anche per Eric Clapton, che registrò Change the World per la colonna sonora del film Phenomenon del 1996. Da un grande chitarrista ad un altro, Mark Knopfler e i Dire Straits, con un pezzo entrato nel grande libro del rock, Sultans of Swing, era il 1978.

0: Gli Az Camera, un gruppo pop new wave scozzese, molto giovani e promettenti. Ricordo che avevano fatto anche una versione lenta ma interessante di Jump dei Van Halen. Li abbiamo riascoltati con All I Need Is a Brief Pain. Era il 1984. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics
6: 1976.

Benvenuti nel nostro appuntamento serale con la più bella musica degli anni 70-80-90. Nel Number One Classics anche il brano di debutto della Gary's Gang, Keep on Dancing, un gruppo disco di New York. La canzone ottenne successo in diversi paesi nel 1979. Abbiamo parlato prima dei Van Halen e allora ascoltiamoci anche David Lee Roth, il loro vulcanico cantante con la sua cover di California Girls, canzone famosissima dei Beach Boys. David la ripropose nel 1985.

Dal duo dei Moloko, Sing It Back, una delle canzoni più recenti nel nostro archivio, dove attingiamo rigorosamente solo la musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lily, una donna al volante, e sulla nostra corsia troviamo anche i Kiss. Yeah.

Era il 1979, uno dei più grandi successi di quell'anno. I Kiss con I Was Made for Loving You, un brano riempipista e assolutamente impossibile da dimenticare per chi quegli anni li ha vissuti. Number One Classics torna tra pochissimo.

State ascoltando Number One Classics, la musica che ha fatto la storia, e Gianna Nannini con Fotoromanza ci ha riportati al 1984. Quest'anno Gianna festeggia 50 anni di carriera e arricchirà la sua estate in musica con due nuovi speciali rock show al Circo Massimo di Roma il prossimo 26 giugno e poi alla Reggia di Caserta il 17 settembre. Auguri quindi Gianna per questo importante traguardo. E in arrivo dalla Spagna le baccherà con Yes Sir, I Can Boogie.

Number One Classics vi aspetta ogni sera, solo grandi canzoni, un'ora di pura nostalgia, quella che ci ricorda gli anni 70, 80, 90, dove molti di noi hanno vissuto momenti legati a brani diventati storia della musica. Quindi rimanete con noi.

0: Anche questa sera ci salutiamo, ma vi aspetto domani alle 22 per altra musica, altri successi, altri ricordi. Buona serata da Lilli. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi.